ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

scoprì compiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.